0: Io nella vita cosa mi piace di più?
1: The thing that cherish most.
2: Love, love.

0: vita, cosa mi piace di più?
1: The thing that cherish most.
0: Love, love.